0: Dio mama Dio ça. Sai sai sai di boulette di boulette. Sai sai sai di boulette au vent.
1: On ouvre des
0: boulettes di boulette. Sai sai sai di boulette au vent.
1: Dio mama
0: Dio ça.
1: Dio mama
0: Dio ça.
1: Dio mama
0: Dio ça.
1: Sai sai sai di boulette.